holy ho, oh, oh, oh. Kionia a poor rose, I honi kaulana, himi li mi li ho in kamalahini. Na malahini ho, oh, oh, I kamaaina ho, uano ho, I a ho I a kupa. I anei, I hono, ka ini, ka anohi a kau, I kaluna, na molokana. Noho na ho o I ka o ho, I ka lau o ki paina, I hoa pili ho I no ki o ni kaulana o hanalei. I hoa pili ho I no ki o ni kaulana.